0: Tarife frequenze di 88.9 Boghia
1: Radio Boghia 88.9 da presenta avanzi di notizia a uo.
2: Ehi, potevo da sacco, vorrei depositare un cartone a chi non è Ecotec?
3: Sì, verdad?
2: Compolaga! E sei mes, abbo una casa, abbo compagnia chiquita così, botti un quantità di cartone, non cansa bu curpa. Bin depositavo cartone cerca nos, non laga non cumula bira mucho opi. Ecotec, sostenibile, punto cubo.

avevi maniera una bisacaba con otta sigiku e di 8 dia di e non bene na onore di Virgen di Fatima patrono di parrocchia di Dakota e ta sigi avetari per un 5:45 e c'è torlo vai in servizio di San Sacrificio di Misa e servizio pues fiesta patronale ta l'otta di ieri sono 10:30 per c'è tor di noci e quindi e misa anche e si manca anche di 8:30 da che da cancella e misa lo tascetto di noci e ne cuenta che cambia. E io vedo se vuoi tramite lo ta e vai ta celebrare e fiesta di Ascensione del Signore e per gli squadri di bei Betty San Sacrificio di Bisa per noi di Mainta, se sa che tappa e mi c'è anche lui ricevi una promessa Santa Comunione. Il nome di Pastor Joseph e anche il nostro Pastor Padre Michael tappidi per noi parchianti di qui che sa che porta l'aga e per l'aga e famiglia in cosa di Diachi e lo Betty un misa per 6 ore di tardi anche la misa di Ascensione del Signore per 6 ore di tardi e di quente che sa chi e anche per lo che sta e novena in onore di Spirito Santo e poi essere di Pentecoste e 50 dia poi spa e comincia di Ciabiana di 5 di mei per 23 di mei per gruppo di orazione carismatico gruppo fuente di vita di parrocchia di Virgen Fatima di Fatima ti invita a tutto un gruppo di orazione Pai novena in onore di Spirito Santo per essere invece di Pentecoste dia 24 di mei. Poi si comincia dia 5 di mei di Biano Cotobin e comincia per 5:45 la vetta teco di Biano via 22 di mei. Pensa che la vetta già sabbia, già luna e già marci Gerson e già webs. E tra 6:05 e arriva già domingo 17 e lotta 5:05 e seguì per celebrazione di San Sacrificio di Misa. Se può essere preparazione di 3. E novena e trigio in onore di Spirito Santo, preparazione per la fiesta di Pentecoste.

También mi tío anuncio aquí para lo que está tratando la parroquia sacra del corazón de Jesús, la que le va a estar día el domingo 24 di Bay Iglesia celebrare la solennità di Pentecoste e sa che lo avete un dia per me, il 23 di May lo avete un vigilia di Pentecoste e il santo ufficio di Misa lo avete scelto di noci, después lo segui con orazione alabanza e riflessione e anche testimonio di adorazione di Santissimo Sacramento Tecu. Gesù di noci, sa che lo vai tu in lugar di Hoffi di Yolanda. Sei questo dia 23 di meia noci, ti comincia a scettor, con il santo ufficio di misa, vigilia ti comincia, después lo vai di Hoffi di Yolanda, per lo che ti tratta, orazione, alabanza, riflessione e testimonio, o di adorazione santissimo, te cu Gesù di noci.

Vede, non sono esattamente arrivo un 30 minuti dopo di ora di 7 qui nel studio, il momento per noi compartire anche il Santo Evangelio di oggi secondo il nostro calendario liturgico per lo che tratta il ciclo A, e noi siamo entrati nel 16 del nostro tempo di Pasqua di Resurrezione. Per me che noi possiamo compartire il Santo Evangelio, non so se chi pidi aiutanza di Spirito Santo per seguire accompagnando, seguire usando, scoprendo e illuminando la mente e il sentire del nostro comprendimento e anche il conoscimento di parola per noi poter compartire. Lasciamo essere junto e orazione di invocazione. Vieni Spirito Santo, vieni. Oh Espíritu Santo de Dios, oh huésped de nos alma, e alma de nos alma, nos adorabo, iluminanos, guíanos, nos esforza y consolanos, visanos, quico nos mester así y mándanos así, nos permitide entregarnos mesta todo lo que vos pidinos y de abseta todo lo que vos permití pan soso de nos. Musa non sono ma lo che ta bo santa volontà. Amen. Proclamazione di il Santo Evangelio di Yahweh da Tomas secondo il Evangelio di San Juan. Gloria na bo Señor. Non sa Tomas avui fra il Evangelio di San Juan, non sa avui ta sigidin e capítulo 15, toma a ver versículo 26 de Q 16 versículo 4 capítulo 15 versículo 26 capítulo 16 versículo 4 es un cutayuda bozo lo vini este espíritu de verdad cutabini di tata a mi lo mandé pa bozo y lo he testiguan a mi favor bozo también me se testigua pasado bozo estaba junto conmi fuera de comenzamiento. Mi è vista vostra cosa qui, per vostra fede non tambalia. Non lo espulsa vostra fuori di snow. E sì, lo vini un tempo che comanda vostra, ta pensa che ta servi Dio di forma. Non lo ha così, ne passò a non lo conosce, non lo conosce ni tata ni ami. Ma mi è vista vostra cosa qui, pa oro, pa ora e momento llega, vos acorda lo que mi avisa. Romana, está aquí está el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios. Gloria a vos, Señor Jesús.

E sei poi stava da cacciumbambeu e mainta, tempo non ti guarda nos, no? Tempo non ti guarda nos, e mi ricordavo naturalmente quel programma che era possibile, anche entre altro, na lo qual cota e nos compagnia cota offrisse Footprints Home Care, cota offrisseva naturalmente servizio nan pa equido compassivo pa adulto maior na cas, aiudanza personalizzata pa adulto maior den comunità e sicurezza di na meso hogar. Nanta brinda acquido umano, professionale e confiabile, adattata alle necessità di cada persona, sia da sostegno medico professionale, servizio di cuido na casa, cuido di compagnia, sostegno emozionale e anche sociale, per sostegno viaja, non scrani da me gente per conversare. Poi puoi chiamare 741-0294 Footprints Home Care e non lo bisavo chi che ti costavo. Servizio di trasporto per adulto maggior. Trasporto sicuro e confortabile per adulto maggior. Tu resei non ti offrisevo, non ti por offrisevo anche di bene o furbo un helpmiddle per la comunità e per il benestar. Se hai un rollstool, un cama, un postul, di siamana 741-0294. Footprints Home Care a Ruba. Y el duchi es discriminan. Ayer nos a disfrutar de familia. Ayer a merdía. Sigur di el duchi es discriminan. Di pichas. Pasobra con millunan nota falta.

0: Radio Boguía 88.9 beta presenta Avance de Noticia a UO.
1: Om de gas beschiet doen aan de bostres? Say less! Passer i veres un diwa na Eco Gas. Tres un bocilinder di 20 liber beschiet. Paga solamente 27,50 i gambe sanki pa uno completamente yen. Eco Gas, tanki flepo San Nicolás, clapa sir vivo di geluna pa giabiarna di 8 ori mainte pa 5 ori tardi. I ge sabra di 8 ori mainte di gugges du sor di merdia. Eco Gas, economico, rapido e confiabel.
2: Dia mundial di Cruz Cora. Questa qui mi chiede felicità e gradisci turnos volontari, una cosa che un tremendo lavoro, hobby, dedicazione, dia in dia fa per la nostra comunità e anche la turno sostenitore, la nostra patrocinatore, turnos amico di Cruz Cora, un danke molto molto grande. Vaiendo riba Capes for a Cause, questa qui lo toma lugar dia 30 di May, di 7 ore per gestionare qui mes na Cruz Cora Aruba, na Dakota, in Pedro Gallego Strage Squatter. Sakita nos fundraising event annual kuyaka bata existi pa un gestres ayani. Varios lugamos a tener previa aquí. Ta dos ayan trae otro nos ta aquí mes na Cruz Cora. Ku tremendo ambiente di solo banda. Nos tin DJ Metropolis. Nos tin un setup increíble e anoche hay para tu gente que visita nuestro evento. Y es importante para mencionar que nuestra recaudación de fondo está para un bonito proyecto para la comunidad. Nos está invitando a Abo para Caves for a Cause para contribuir con el proyecto para la comunidad de manera un que nos está llamando Barica y en Corazón Contento. Es aquí está alimentar adicto ng ambulante o fi persona ng ribakaya din Oranje sa, din centro botinos food kitchen na nosa Nicolás Branch kutambe ta doon akumina kayente tres biya pasimang na persona ng din dificultad nos din tamen nos back to school haircuts kuta na kaminda ku sorpresa ng grandi kaminda ku nos ta yuda mo chanang kumester di un corte per anni scolari, per non cominciare back school con hobby e confianza nella mia anche. Noi stiamo dando aiuto sociale anche alla famiglia, non diariamente qui nella Cruz Cora. E tu sei a voi per apportare con me con una buona contribuzione e una compra di un ticket per 30 di me per Capes for a Cause. O per email na info@redcrossaruba.com o per chiama na 582-2219 o vou poder chegar aqui mesmo na nossa oficina na Dakota, nós aguardamos.
3: Para melhor seguro, para melhor serviço, nós te recomendamos Bouhart Assurância. O telefone 528-8888, Bouhart representa a tua companhia de seguro aqui na Aruba. Bota outra sala.

0: de Aruba con un professor, hoogleraar di Hollanda, heb een papier die strafprocessen en con politico nan te usa e man penal passasse a set politico di otro. Be careful what you wish for. To wak de caso di Benny e son gat entre la chego de rocco cu Andy. Vai pusha. Mi sta defendendo Benny, non lo comprendi mio bese, però babbo mira con politic. Si antes non si tiene politico, non è Bettico Cruz, o altri vostri, in pace scansi, Hanneman, Biden Parlamento di Aruba, batti cabeza di altro, giungere altro, hack altro, ora non sali per fuori, e tutto Biden orienta il bal, dar due cerveze, perciò non si nada personale. Abbo la MAP, AVP, AVP, PPA, abbo la Kiko, per non si, ora io si anime, mi aiuto in fiesta, per den Parlamento mi tosse mi trabao. Ultimo anno, e generazione, altro di politico, ha vinto un rabbia personale di Bauto, quando busca tu maniera per essere altro.
1: Allora, come andata, è generazione nuova, è politica nuova, sacchetta politica nuova.
0: Anto, cosa è seriamente altro, è tan mascia lui, orcuta e ne altro mano di messa. Orco potrebbe dire, sera speed, è tan lui, ma speed non sera, ma da worry. Spieti famiglia, che fai parlo, no? Mamma, famiglia, casa, Roman. No, non hanno cuenta. Duci. Ora ricordo a volte, con sera aiuto in casa, sera famiglia, sera chauffeur, sera coordinatore, sera politico, sera ministro. E ora dico, no, però ho un'altra fault bezig. Claro, no? Perché è un verkeer. Lo che cupo ti pedi per altro, ora è un papo e ora è un papo, dice, no, è duro. Ma non so, papo, si pedi come papo, con ex ministro, mi dice, ah, ma sa, ma era chi per te, chi, ma largo di chi. Per te, mio gente, non prometto per te, ma ora con altro, se io ti pensavo, in un momento, ah, io potrei parlare, e con il Gerlin che fu, da un buscamento, per sentire un buraco, con Manico Gerlin, aiuto un altro gente, dove passa un MD. Correttamente Carlos Bermudez segnala tu il ministro si vesco di MAP tambe e sono di AVP prometta a me passo una roba da chiquito vi bianco da sida da bai o come scrivi se buon banca ambieco a uochi non sto mai tarda full e operazione di governazione passo mi se vai buscare a trovare be careful sai che menco si spite unico compagnia che può entregare certo servizio a certo prodotto. Anto che bostan hasi e leira sin estricto non rabbia mañan venezolano bin Aruba come se ofrece co quita compagnia na local nan negoci non rabbia hinan din caribin holandés bin Aruba e mesi un holandés tambin quita negoci paso los mestre lloré que men meseta mase cauteloso cu e forma a trove banco y discusionan politico hasinan discusionan penal a mi conocí Hopi di politico na di tur partito a trobe di tur partito co a passa slapelos nachten pa motivo di venganza politico accusazione serio tin accusazione di pedofilia accusazione di mucho per you per tate con bei te corte tin di nan sali bomba e persona tin di nan sali malo però buono pochita e trauma co abo te passa dinge e bo surrounding, bo famiglia e estan envolvi. Per mi ta sinti con nostra sienos les. Nostra che ta puxé e na final OM ta hari bo snan. E ta sera 20 AVP, 20 MAP e OM ta contento. E bo se tu dos rabia o co OM. Pero quem ta bai na OM ka ta bia puxa. Ei, ame que entra queo con Speed. Speed, ame que entra queo con Patrick. Ta bo so mes. E despe bo se visa di con Holanda in mal imagen di nos. Paso aquí con un chin un co. Ban Holanda, ban, pues o bai OM. Babay pa ikita Holanda babay no. At the juez and mira nos como rovers nest. Paso bos tingo sinya di holandesa. E holandesa na perfecto. Bo ke bisan amigo di ultimo 40 anos, un di un ministro un parlamentar na Holanda, a war investigar. Bo te bisan amigo turti inocente. Ni un falla. No, per nan lo tkana e camina penal pa otro. Anda sta pop, anda babay. Un pa dos na kita tu retiro, pero nan tamay OM. Aquí na rua patuko, van ser otro. Van buscar manera pa nos mate otro. Pero ora ebin bekri babo, a woki map sintaku varios ministros acusado, varios parlamentarios acusado. Aguanta, leuk maar. Want nou ja, de persecution politiek.